su quella to. A fa tu muce chisse, me ne caneva me bro. Che pro i zon de rime, me ne aveva lo so. A so che ne fedine, te siamo samo.